0: diwe kagelo.
1: Kokongola. Kokongola.
0: Sweet.
1: Kokongola. Kokongola.
0: Diwe kagelo.
1: Kokongola.
0: Sweet.
1: Kokongola. Kokongola.
0: Diwe kagelo.
1: Kokongola.